0: alleati pacifici con gli anfibi dei
1: Yeranin, Haugun, Unohnerun, Vasinzi, Anon.